da khali java da la borla oleno sarda jobala kasali nam da palno randa khali java da la borla oleno poni sali marsalama